0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due, uno, due,
3: su, giù.
2: Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ehi, a che faccio dentro me che te che dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta, dai!
2: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao!
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno scombricolati, sono le 7 e un minuto, tra poco si comincia.
1: Radio Number One Notizie.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Limoncello. Buongiorno, buongiorno patromano di bianco vestito.
1: Bianco vestito perché ho passato la notte in bianco e quindi mi sono appropinquato tutto in bianco. Buongiorno.
2: Sergio Sironi ha passato la notte in verde.
3: No, io sono al verde, che è diverso.
2: Che è una cosa che ci accomuna perché siamo verdi tutti e due. Buongiornissimo, come va? Che tale stai? Allora, abbiamo un sacco di cose da fare, come sempre, questa mattina, tra
3: non c'ho voglia oggi, dai.
2: Piene di lavoro, piene di regali, piene di messaggi, piene di musica, vamo!

0: Ragamuffin, Rolling Stone, il singolo nuovo dei The Colors su Radio Number One. Questo è il disco che abbiamo scelto questa mattina, esta mañana. Per augurarvi buongiorno.
1: Buenos días.
0: Mi fai la sigla? Anzi, no, ce l'hai quella sigletta dei primi della classe che
1: ce
0: ci
1: piace
0: tanto?
1: Ce n'ho una nuova, posso?
0: Ah, sentiamo, dai.

0: Allora, ti vedo agitato, Pat. Che cosa
1: International. No, non sono agitato. Stavo ascoltando con grande interesse questo nuovo stacchetto. Bello, bello, bello. Certo, bello.
0: Leggo molto proprio l'interesse dei tuoi occhi. Allora, ve la ricordate questa frase? Aspetta che vi sblocco un ricordo.
2: Ciao, comprati Arapao.
1: Sì.
2: Arapao io ho comprato e sotto un cavolo il sergino l'ho trovato.
3: Capito, sono sotto il cavolo, pensavo di essere stato portato dalla cicogna.
0: Ma chi è che lo diceva? Ciao, comprati Arapao.
3: Di squalo.
0: Ah, di squalo. Ciao, comprati Arapao. Cioè, me la ricordavo, però non la collocavo. Sentiamo.
4: Gioco Bricola, buongiorno miei cari mariachi radioforologi. Io quando ascolto la Dani rido un casino, perché è il simbolo dell'ottimismo.
0: È vero.
4: Perché sa che l'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola in questi casi, ma soprattutto l'ottimismo è una rottura dei coglioni.
0: No. C'era il mare!
3: Io ci ho provato con una sigla zen, ma non serve.
1: No,
3: niente.
1: Non serve. Non serve, c'è inquietudine.
0: C'è inquietudine tra gli scombricolati del mattino, tra i primi della classe. C'è anche un messaggio della Dani. Non l'ho sentito, potrebbe dire qualsiasi cosa, però io mi fido. Io mi fido.
2: It's the final countdown.
0: Canta.
2: Siamo arrivati a mercoledì. Inizia il conto alla rovescia. Siete tutti pronti, scombricolini, scombricolati? Baci baci dalla vostra super Dani dalle fatte.

0: Chapel di chi? Chapel di là, Chapel Rowan.
1: Camisia, sono inciampato nel filo, scusa.
2: Che battuta.
3: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: Yeah, yeah, eccoli qua, i primi della classe, perché c'era una richiesta, espressamente richiesta dalla nostra amica, insomma, un personaggio, una figura importante nella combricola di Radio Number One, la Piera, che non ha gradito la sigla di prima.
4: Buongiorno amici, no, cari miei scombricolati, Serginio, non mi è piaciuto per niente questo jingle sui primi della classe, ritorna a quello precedente, no, ti prego.
5: Ma no, ma era zen,
4: altrimenti cercare... pappardelle al cinghiale.
5: Pappardelle, no, era nel menù. Ciao, ieri sera, ciao, di Ancelotti.
4: Carissimi. Siete troppo tanto divertenti per me, grazie. Buon mercoledì.
5: Invece io avevo preparato durante la canzone un proverbio, sì, un pensiero per Dani Dalevate.
0: Dai.
5: Sì, che recita: niente può rovinare il tuo venerdì come scoprire che è solo giovedì quando in realtà è mercoledì.
1: Caspita, enunciato così la mattina, non è facile.
0: Come siamo in forma stamattina,
6: Ciao scombricolati, sapete perché Massimo è sempre in ritardo?
7: No.
6: Perché tutti dicono: venite per le 8, Massimo 8:15. Ciao da Matteo da Milano.
1: Grande Matteo.
0: Era bellissimo.
8: Comprati a Rappao, salutami Falcao, si diceva, perché faceva rima. Buenos días Manu, buenos días Sergio, buenos días Rubia Permalosa.
1: Rubio Permalosso.
5: Rubia Permalosso.
1: Detto anche il Cosso. Sono il Cosso, Rubio Permalosso.
9: Correndo un po' troppo, facciamolo lento.
1: Hai ragione.
0: Ma anche Monello Balletti.

0: need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ma scusa, volevo chiedere una cosa. Scusa.
2: Perché devi rovinare il finale? No, questa canzone è bellissima.
1: Che ti chiedo scusa, però volevo sapere una cosa, ma non reale. Scusa,
2: hai preso un paio di scarpe nuove.
1: Spagnolo, scusa.
3: Ti prego, non riesco più a parlare quando c'è questa canzone di Nutini, che tra l'altro mi piace un sacco, ma non la riesco ad ascoltare.
2: È bellissima.
1: Perché quelle sono proprio quelle canzoni che non c'è scusa. Da dove arriva questa canzone, questa espressione tipicamente polacca? Scus, chi la usa? Scus, è una frase che torna dentro i Nutini? Che cosa sono i Nutini?
2: Ma perché Nutini è un cognome italiano invece?
1: Nutini saranno italiano o di Alba? I famosi biscotti Nutini. Compra anche di Alba, fratelli. Perché dice scus?
4: Mamma, che due maroni sto qua, io non lo sopporto più.
1: Massimo mistero.
4: Madonna, tutte ste domande alle 7:20 del mattino. Du marron.
5: Buongiorno, Combricola. Buongiorno, Radish Numbers One.
1: De francese,
5: oh, io e mio amico dei trasporti del Cina, Burgoncin. Siamo andati nel Scietto da mio grande altro amico costruttore di piramide. Grande costruttore di piramide, lui egiziano, Scietto. E praticamente questo per tanti cammelli, lui tantissimi cammelli. E allora io e mio amico ministro cinese Burgoncin dei trasporti abbiamo chiesto a mio amico di piramide quanto costare fare foto su cammello. Foto su cammello gratis. Allora salite e fate foto su cammello. Scendere da cammello 20 euro.
1: Capito,
5: ciao a tutti, bacione, Omar D'Averso.
1: Allora io dico solo una cosa: chi si permette di fare di battuta su cammello, c'è solo espressione unica al mondo che serve per meritocratica.
4: Quale?
6: Ti maledico.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Sfinge, ci sei?
9: Chi è?
8: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
9: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
8: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
9: Umano, come osi? Ti maledico!
7: Pomeriggio Number One.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
7: Solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi è qui.

0: One Viabilità.
1: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico sull'autostrada A14. Abbiamo dei rallentamenti, delle code in direzione Bologna con l'innesto verso la 1. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra 1 e A7 direzione Varese. Rallentamenti anche sulla tangenziale est all'altezza di Agrate direzione A1. Per quanto riguarda la 4 tra Torino e Milano, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Molino Dorino direzione Milano. Rallentamenti anche sulla A21 per materiali dispersi sulla carreggiata all'uscita di Asti Ovest in direzione Brescia. Attenzione anche alla A59, la tangenziale di Como, qui parliamo della rete legata alla Pedemontana. Ci sono lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata dal bivio con la A9 a quello per Villa Guardia fino alle 17 di oggi. Spostandoci a Roma e dintorni, si registra traffico intenso in direzione centro, ovviamente verso la capitale, su molte arterie del grande raccordo anulare, rallentamenti in particolare sulla Salaria tra via Radicofani e la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: scattare una foto.
1: Amore, si chiama così il pezzo di Elisa. Ero un po' incantata perché stavo pensando, ve li ricordate quei disegnini degli anni 90, 80 forse? L'amore è che c'erano poi le figurine che facevano. No. No, adesso vado a cercarlo. Ascoltiamo il focus di
2: Patromar. Facevano anche delle t-shirt, mi sembra.
1: Bravo, bravo. Adesso andiamo a cercare. Ecco, sentiamo il focus.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Convalidato il fermo per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. In ospedale restano 4 feriti. L'accusa è quella di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Non sono state chieste dalla procura le aggravanti invece di premeditazione e terrorismo. Sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie, e quanto sostiene il GIP nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne. L'uomo, nato in provincia di Bergamo e residente a Ravarino nel Modenese, non ha precedenti giudiziari, ma era già stato in cura nei centri di salute mentale. Parlando dal carcere ha detto: sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca. Nuovo blitz di Israele contro la Global Flotilla. Tutte le barche della missione umanitaria per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Si parla anche di uso della forza, di aver sparato dei proiettili di gomma. Salgono a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la flotilla ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tra i fermati ci sarebbero attivisti del Bolognese e delle Marche, in mare per Gaza insieme a decine di attivisti di altri paesi. Partecipava alla missione anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Adesso per i trattenuti si aprono due possibilità: l'espulsione immediata per chi acconsente o entro 24 ore per gli altri, interrogatori o ulteriori indagini. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto alle autorità israeliane, tramite il nostro ambasciatore, che a tutti i cittadini italiani partecipanti alla flotilla siano assicurati un trattamento dignitoso, piena protezione e la garanzia della loro incolumità. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Che brutte abitudini di Ed Sheeran, con quella faccia lì, che brutte abitudini potrà avere Ed Sheeran? Faccio fatica a non lo so, intuirla.
1: Manda in tilt il flipper.
0: Sì, beve una birretta il venerdì sera.
1: Esatto.
0: Che grande, cattiva abitudine. Allora, Ciran su Radio Number One alle 7.35. Vi dico subito una cosa: tra poco giochiamo perché abbiamo due regali per voi.
1: Bellissimo.
0: Ascoltatori di Radio Number One.
1: Cioè.
0: Poi, allora, il pezzo di Lisa Nuovo che si chiama Amore è, mi ha sbloccato un ricordo. E io, con la proverbiale tigna che ho in corpo, se non riesco poi a spiegare bene una cosa, non sono io. Vuoi mettere la sigla del pippone o andiamo lisci così?
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. Eccolo qui. Allora, mi ha sbloccato un ricordo delle vignette, non so se ve le ricordate, con questi due fidanzatini sempre
1: sì,
0: nudi.
1: Col pipino
0: non
1: fuori.
0: Non ce l'aveva
1: lui,
0: il pipino, amore, pipino, era assessuato il bel... Non aveva il pipino. Erano assessuati tutti e due. Lui non aveva il pipino e lei aveva il nulla.
1: Però.
0: No, ce li ho davanti, ti dico che non c'è.
3: Ce li ho davanti. Lo vede se ce l'ha o no il pipino.
1: È piccolo.
0: Lo riconosco un pipino,
1: quello lì è proprio pipino.
3: Vabbè, al di là del pipino.
0: Al di là del pipino, che è una serie di vignette che sono andate avanti, diciamo, sono diventate famose tra il 1941 e il 1997, firmate da questa Kim Casali, che era una disegnatrice neozelandese, e si chiamavano Lovisa nella versione originale e L'amore è nella versione italiana, ed erano molto carine. Non so se ve lo ricordate, no? Tu hai memorizzato solo un pipino in esistenza.
1: Io ricordo solo il pipino, ricordo solo il pipino. Ho detto quanto mi somiglia lui.
0: Sei proprio scemo,
3: Provo orrore. Provo

0: come vi è già stato detto, si gioca, gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Già, Radio Number One ti regala un sacco di cose, nello specifico ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore, che sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo, coloratissimi e bellissimi. Manda adesso un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 col tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: Quale città fu capitale dell'impero bizantino? Attenzione, Atene, Roma, Costantinopoli, Alessandria d'Egitto. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1.000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E ora passiamo al cancro.

0: io sono ammutolita quando ho sentito partire questa canzone, questa grande canzone di Radio Number One. Vi abbiamo fatto un bel regalo, il pezzo Another Brick in the Wall, famosissimo del 1979 dei Pink Floyd. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ho una piccola curiosità che forse tutti sapranno, nel senso che comunque è, insomma, una canzone molto celebre. Il coro dei bambini non era inserito nella prima versione di questo pezzo, l'ha inserito il produttore di questa canzone che si chiama Bob Ezrin. Ha avuto l'idea appunto di aggiungere queste voci per rendere il messaggio più potente, e così hanno praticamente reclutato tutta una serie di bambini registrati in fretta, quasi come un esperimento, di una scuola di Londra che era di fronte allo studio dei Pink Floyd dove stavano registrando appunto questa canzone. Molti di loro non sapevano nemmeno di partecipare a qualcosa di così importante. Pensa che soddisfazione per uno, bello, che era in quel coro, dire: guarda, lì ci sono anch'io con la mia classe,
1: ho fatto un album con i Pink Floyd.
2: Ma hanno chiesto le royalty?
0: Credo di no, non lo so. Okay,
1: secondo me
0: come
1: sì.
0: Sei materiale?
1: Ma il preside, secondo me, una domandina gliel'ha fatta.
0: Anche secondo me.
1: Sì, è una richiestina.
0: Ma torniamo al gioco.
2: Torniamo al gioco, abbiamo messo in palio questo regalone, questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto Verbania sul Lago Maggiore, con una domanda precisa: quale città fu capitale dell'impero bizantino? Ricordiamo le opzioni: Atene, Roma, Costantinopoli, Alessandria d'Egitto. Allora la più veloce, la più brava a rispondere correttamente è stata lei, Simona.
1: Ciao Simona.
3: Ciao.
2: Ciao Simona, da dove ci ascolti?
3: Da Predo.
2: Cosa hai detto?
0: Da Predò?
2: Predò?
1: Lampredotto?
3: Predore,
2: Lago di Seo, sì. ma qua, tutti, sì, che da un lago all'altro, hai,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, sono lacustri.
2: Sono lacustri. Allora, risposta corretta qual è?
3: Costantinopoli,
2: è vero. L'attuale Istanbul e la vecchia
1: Bisanzio.
2: Come siamo preparati noi.
0: Madonna, che cultura, ragazzi.
2: Beh. Allora, hai questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, Verbania, Lago Maggiore. Con chi ci andrai?
3: Direi con il mio compagno, se lo meriterà. Se lo meriterà.
2: Certo, deve fare il bravo.
3: Con lui.
2: Deve fare il bravo.
3: Fa una gita.
2: Perché sta facendo un po' il birichino?
1: È Monello?
3: No, è bravissimo.
1: Lo porti fino al cancello, sì, e poi dici: tu mi aspetti qui.
2: Ma cos'è?
3: Se vi sente.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Stavamo ascoltando i messaggi così per riagganciarci al tizio lì che è fermato dalla polizia, ha dato un po' in escandescenza e ha detto di essere in contemporanea il nipote di Salvini e il nipote del ministro Piantedosi. Vabbè, ma era anche un po' alterato. Sentiamo.
1: Ragazzi, beh, scusami, a questo punto se devo fare il figo lo faccio in grande. Sì. Lei non sa chi sono io.
0: Sì. Sono
1: il papa. È mio nonno.
0: Ah.
2: Il papa mio nonno mi sembra un filo
0: va bene, dai, allora dai. Rimanete con noi tra poco le notizie e poi vi parliamo di una realtà che continua a piacere veramente tantissimo in tutti i paesi e le città d'Italia. Il bar.
2: Il bar di paese. Fra poco entriamo e ordiniamo qualcosa.
0: Vai.
3: The Journalist è sempre con te.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 un minuto, ci sono le notizie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva riportato in superficie i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi appena rientreranno nel nostro paese. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata gravemente all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Lodigiano. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito carabinieri e 118. È stata trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. L'aggressore è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di catturarlo. Il folle investimento di pedoni nel centro di Modena ha convalidato il fermo per Salim El Kudri. Per la Jeep voleva colpire più persone possibile e non ha agito per un disturbo psichico. Inoltre ha rilevato il pericolo di fuga in Marocco. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, ha estratto dallo zaino un machete. Pochi istanti dopo gli agenti della Polfer lo hanno immobilizzato e arrestato ricorrendo al taser. L'uomo risulta residente a Modena, ha svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno scaduto. Lo sport, il calcio, l'Arsenal vince con una giornata d'anticipo la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il Monza invece è la prima finalista dei play-off di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata batte in casa la Juve Stabia 2-1 con doppietta decisiva nel finale di Cutrone. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Il nuovo singolo di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk. Siete con Radio Number One con sti due, Claudio e sti Fabiana, due. The Journalist e gli Spacca Notizie, ogni giorno dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì.
1: Va bene, perché sti due con questo tono?
0: No, così per evitare cose pompose, no? Questi due qui.
1: Allora, nel posto dove vi portiamo in questo momento ci sono proprio cose non pompose, anzi è proprio una delle caratteristiche principali, no? L'empatia, la semplicità, la possibilità di trovare persone anche che non si conoscono in modo semplice. Parliamo dei bar di paese che tengono duro, sono sicuramente meno fighetti di quelli delle città, sono un punto di riferimento sia per giovani sia per pensionati, e tengono botta ed è una caratteristica proprio esclusiva dei paesi, anche di quelli piccoli.
0: Beh, veramente diciamo che insomma noi ci siamo riagganciati a questo articolo. Io quando l'ho visto mi ha colpito uno scrittore alla ricerca, secondo me, di posti autentici, no?
1: Certo.
0: Perché giustamente questo scrittore che cosa ha fatto? Ha viaggiato attraverso questi bar che sono rimasti i luoghi, quelli autentici, ancora veri, sinceri, no? Non i locali, quelli instagrammabili dove c'è il piatto figo, la gente figa, il cocktail figo, dove vai magari solo per fare delle foto, magari c'è anche selezione all'entrata. Questi sono i classici posti che sono rimasti autentici, dove ovviamente tu puoi incontrare anche delle, che ne so, cose non bellissime, ti possono capitare anche cose non bellissime, ma insomma la ritualità di trovarsi al bar, di conoscere soprattutto la gente autentica del posto, e secondo me andrebbero tutelati, ti dico la verità, perché visto che stanno scomparendo un po' questi luoghi, diciamo, autentici, caratteristici anche un po' dei nostri territori in Italia, e la scomparsa dei bar secondo me sarebbe molto grave. Per fortuna resistono, soprattutto nei paesi.
1: Resistono, hanno insomma quell'architettura alcune volte un po' discutibile, un po' vecchia.
0: Ma il bar è così, però.
1: Non sono magari bellissimi, ma sono veri, sono autentici.
0: Dove fai la partita a carte, no? Che il barista ti conosce, tu entri e gli fai il solito.
1: Ti dico,
0: dai, bello.
1: Aggiungo, dove anche, ad esempio, si vedono tuttora le partite tutti assieme, ad esempio.
0: Questa cosa,
1: nelle città un pochettino sparita, nei paesi ci si ritrova.
0: No, nelle città ci sono, sono i pub, però, che organizzano, hanno tutti i televisori, quindi
1: però
0: un
1: pochettino di meno, no? Nei paesi questa cosa è una regola, è una legge, il bianco, il bianchino, no?
0: Esatto.
1: Le cose semplici, no? Lo stare lì anche di più, ad esempio, in un bar in città stai, dopodiché ti alzi, vai, la vita è più frenetica, lì ci può stare anche un'oretta e mezza del pomeriggio a parlare col giornale.
0: Ma ti dirò, scusa, in alcuni posti piccoli dove magari c'è anche una comunità di persone anziane, cioè secondo me il bar è importante perché è il luogo dove vai a fare quattro chiacchiere, no? Con le persone, a incontrare, diciamo, quelli del paese, se no dove vai? Cioè, giusto? Cioè, non chiudete il bar, io vi denuncio, ve lo dico. Vengo paese per paese. No, perché queste cose sono troppo importanti, secondo me.
1: No, secondo me ognuno ha un bar, un riferimento. Io non so, secondo me ognuno di noi cerca qualcosa in un bar, in un paese. Un po' di compagnia, no? Ad esempio, a me capita.
0: Ma le cose semplici, cioè, anche le cose, capito? Cioè, entri nel bar, il caffè, fai due chiacchiere con quelli del paese, no? Ti fai raccontare le cose.
1: Chi è morto
0: oppure...
1: è un classico, quando entri dice, hai visto che è morto,
0: hai sentito,
1: lo zio,
0: quello lì che è morto. Poi non so se ancora, secondo me c'è ancora all'interno dei bar il tavolino, soprattutto dei centri più piccoli, il tavolino dove ci sono ancora sopra i quotidiani cartacei, no? Che magari ti metti lì a leggere un attimo, perché sai, nelle città ci sono tutti i locali, quelli dove tu entri, fai tutto digitale, ti metti a lavorare, insomma fai delle
1: generalmente
0: robe.
1: Generalmente c'è la Gazzetta dello Sport e il quotidiano locale
0: di quella
1: provincia. Dai, vediamo se arriva qualche ricordo, qualche suggestione
0: dei nostri ascoltatori.
1: Ma sì, perché no, ognuno ha un barettino
0: al bar
1: particolare,
0: magari vicino alla bocciofila, perché di solito le cose sono collegate. Dai, vi aspettiamo.
2: Ciao.

0: Amy Winehouse, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie. Stavamo parlando del valore che hanno i bar ancora nel nostro territorio, lì dove riescono, per fortuna dobbiamo dire, a resistere, perché nelle grandi città i bar stanno, bar quello classico, no, piccolino, ce ne sono, ti dico la verità, ce ne sono. Poi il classico bar dove entri, trovi le paste, quelle normali, sai, no, le cose, entri,
1: devo anche dire una cosa, non so se saranno felici molti dei nostri ascoltatori, che molti di questi baretti piccoli sono diventati proprietà, ad esempio, di cinesi. Di cinesi. Io ho molti
0: molti
1: barettini, e in alcuni casi c'è un'ottima integrazione, no?
0: Sì.
1: In altri casi invece il bar perde molto, perde un po' di quella qualità che avevi prima.
0: Sì.
1: No? Però questa è l'economia di oggi, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: sì, assolutamente. Allora, qui c'è un ascoltatore che parla solo con te, uno che parla solo con me e uno che parla con tutti e due.
1: Ah, sì?
2: Ciao Claudio.
0: Ciao.
2: Bar Metropolis, Adrara San Martino, Gazzetta e l'Eco di Bergamo sempre sul tavolo. Ieri sera torneo di biliardo del paese, tutti pronti, partite della Champions, del campionato alla tele, e clienti fissi e abituali e pensionati che giocano a carte, tutto secondo regola. Ciao da Teo di Adrara.
1: Il biliardo bello, mamma mia, biliardo.
0: Biliardo è bello.
3: Beh ragazzi, complimenti, che bello argomento quello di oggi, quello dei bar. Guardate, mi avete toccato il cuore. Io penso che un qualche anno fa, Fabiana, sono andato in un bar latteria, ok? Di paese.
0: Sì.
3: Un paese vicino a Rosate, ok? Che si chiama Calvignasco. Oh, siamo entrati.
0: Sì.
3: Orario di mezzogiorno, l'aperitivo come una volta si chiama, no?
0: Sì.
3: Te ti portano le uova sode, le noccioline, poi che cosa ci ha portato? Le olive, tutta sta roba qua, i salatini, cioè cose
0: i salatini,
3: che tu,
0: caspita.
3: Adesso fanno tutte cose arzigogolate da mille una notte, no, lì la semplicità. E com'era buono quel crodino, tra le altre cose, il crodino, no, lo sprizzo,
1: vabbè,
3: roba di
1: vabbè, ho capito, ma il crodino guarda dappertutto adesso,
0: però c'ha ragione, perché è difficile adesso che tu entri in un bar e trovi gente che ti chiede crodino, no?
1: Però cioè, la verità è proprio in quella frase che ha detto lui, cioè il crodino che guarda dappertutto, no? Perché è già pronto, apri la bottiglietta, diventa più buono se bevuto in un contesto particolare, quindi capisco l'ascoltatore.
0: E poi qua bisogna dire la verità, è più, diciamo, al di là di quello che ordini e bevi, è più un fatto di incontri con le persone, no? Cioè, perché hai più, diciamo, facilità di rapporto, no? Cioè, in un paese entri in un bar, magari è più facile anche scambiare due parole.
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè, sai, in una città di solito entri, prendi il caffè, prendi bye, cioè, capito? No. Tutto così un po'. E quindi
1: difendiamo
0: i bar. Il vecchio vermouth, sai, quelle cose così che entri. C'è qualcuno che ancora beve, capito? Il vermouth.
1: Vermouth c'è. Io avevo una barzelletta sul vermouth, ma mi vergogno a dirlo.
0: No, dai, dilla.
1: Sai cos'è
0: il
1: vermouth? È il bishut che strisciut. Capito? Vermouth, va bene.

0: Bene, rapper Megan Thee Stallion, vita da bar. Allora, scusa, la puoi ridire veloce la barzelletta, quella lì che hai appena detto? Tre dai, il vermouth.
1: Cos'è
0: il
1: vermouth? È il bishut che strisciut.
0: Allora, voi immaginate Claudio Chiari che vive tra questa barzelletta e vi dico tra poco cosa.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Io ricordo quando ero piccino che andavo al bar con mio nonno.
1: Sì.
2: Lui andava a giocare a bocce. Ho questo ricordo che la gente entrava, si sedeva, discuteva del più del meno, leggeva il giornale, beveva la spuma, che spuma. Io a oggi non so se esista ancora questa bevanda.
0: Guarda,
2: ciao Andrea da Bergamo.
0: Ciao Andrea, allora, dai Claudio, dov'è che la bevi tu?
1: All'oratorio. Io la spuma in questo momento la trovo solo all'oratorio del mio paese. Comunque la spuma c'è bianca o nera, è una bevanda, assomiglia un po'.
0: Ma la cedrata c'è ancora?
1: Sì, la cedrata Tassoni, tra l'altro, grande produzione sul lago di Garda. No, c'è la spuma c'è ancora, bianco o nera, si trova raramente, però è molto
0: bianco
1: molto
0: nera?
1: Bianco-nera
0: non va più di moda perché cioè, ormai è decaduta proprio.
1: Passiamo oltre, parliamo di tennis.
0: Bravo, mi sembra un'ottima idea. Allora, vi portiamo nel paese d'origine di Yannick Sinow perché tra poco vi diremo che cosa ha in mente di fare il sindaco, un omaggio a questo grande ragazzo e ovviamente grande tennista.
1: Un omaggio
0: The Journalist. Sì.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry Scusa Lo Siento. Lo sento. Allora, Yannick Sinner è tornato con il suo jet privato, dalle sue parti, no? È atterrato a Bolzano, è andato insieme ai genitori, è tornato dai genitori, sì, insomma, insieme a tutta la famiglia, anche a Laila, la sua fidanzata, per trascorrere 3 giorni di relax, perché ha detto: io ho bisogno di staccare, tennis, devo staccare completamente prima di rituffarmi nel Roland Garros. Tra l'altro, proprio nel giorno, diciamo, in cui Carlos Alcaraz ha annunciato che salterà anche Wimbledon, perché continua ad avere problemi al polso.
1: Vacanza, tra l'altro, già quasi finita purtroppo per Sinner, perché domani giovedì si sposterà già in Francia, quindi proprio 3-4 giorni, insomma. Comunque a Sesto Pusteria c'è anche un'altra cosa da raccontare, perché insomma il sindaco del suo paese ha avuto un'idea un po' particolare, giusto?
0: Beh, dai, è un'idea carina, perché ha detto: cosa possiamo fare noi per omaggiare questo ragazzo, questo grande campione? Gli faremo una statua e gli consegneremo le chiavi della città. Quindi dai, statua, un omaggio bellissimo. La statua è bella.
1: Sì, la statua per i vivi, però mi suona un pochettino male. No, la statua per un vivo.
0: Sì, hai ragione.
1: Sinnerly statua.
0: No, però, dici, vabbè, è brutta? Ma non lo so.
1: Aspetterei un po'. No, vabbè, oddio, non che sia morto, che ovviamente, però.
0: Però dai, non lo so, gli faremo una statua. Dai, una statua, insomma, così almeno chi va, perché sai che poi a Sesto Pusteria ogni tanto un sacco di persone vanno, no? Nella speranza di incrociare, ormai i genitori sono diventati, soprattutto la mamma, popolarissimi, di incontrare soprattutto Sinner. Quindi magari se non incontrano Sinner, almeno vedono la statua.
1: Ma come gliela faresti tu la statua? Cioè, in un'azione, cioè con la racchetta mentre sta battendo, per
0: con
1: dire.
0: Con una coppa.
1: Con una coppa in mano, ecco questa, potrebbe essere
0: con una
1: un'idea.
0: Coppa in mano, con una coppa in mano è a 2000.
1: Io lo vedrei più con una racchetta, secondo
0: con
1: me.
0: Con una racchetta?
1: In azione, cioè ad esempio, non so, la classica azione della battuta.
0: Oppure con il mestolo, pasta de cecco, siamo fatti. Scherzo, però sarebbe un'idea carina, diciamo. Adesso non lo so, effettivamente la statua la faranno, però l'ha detto in una intervista il sindaco. Sicuramente, dai, quello di consegnare le chiavi alla città mi sembra veramente minimo, no? Cioè, quello sì. Come fai? Devi omaggiare un ragazzo così, se non gli fai la statua, cosa gli fai?
1: Non lo so, io farei una statua in ogni città italiana.
0: Che esagerato.

0: vedi, ragazzi, ma uno anche che no, non se la ricorda, ormai questa canzone la conosce a memoria, no?
1: Non ce la toglieremo più dalla testa questa canzone qui. Rimarrà lì come un chiodo.
0: Per un attimo ho pensato che dicessi un'altra cosa.
1: Ce la toglieremo più dalla testa.
0: Dalla testa,
1: dove vuoi avere una canzone? No. O nella testa o nel cuore? O nella testa o nel cuore?
0: Beh, no, ci sarebbe anche un altro posto, ma
1: per
0: comunque
1: una canzone,
0: sia, noi ce l'abbiamo
1: canzone.
0: Nel cuore. Beh, sì, scusa, voglio dire, un po' come le persone, o ce l'hai nella testa o nel cuore.
1: Nel cuore o sul dall'altra parte. Vabbè, dai, adesso.
0: Allora, sta per arrivare una grande canzone.
1: Che
0: e
1: fa
0: poi...
1: così?
0: Notorious, Notorious.
1: Bella lei.
0: E poi parliamo di sogni?
1: Di sogni, un segreto per riuscire a ricordarseli. Bel segreto.
0: Se sono belli, però, sono brutti anche no.
1: Va bene. Okay.
0: Dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ma loro ragazzi mica demordono, certo, continuano, a parte che sono usciti con questo loro nuovo singolo proprio in questi ultimi mesi, e c'è anche questo tour che li porterà in giro anche in Italia, quindi sì. So Caserta, Verona, ma ci sono altre date, anche perché insomma l'Italia li ama molto.
1: Beh, bello, quanto bello deve essere vederli all'Arena di Verona.
0: Infatti, ma sai, ragazzi, che ero andata a vedere i biglietti, adesso non mi ricordo quando è che canta, ma sarà già tutto esaurito, figurati.
1: Immagino, anche perché non è grandissima.
0: No.
1: Allora, sognare si può, il problema però è ricordarseli questi sogni, no? Perché è un po' il problema di tutti, no? Ci si sveglia e non si ricordano i sogni. Ci sono alcuni consigli da parte degli esperti per provare a ricordarsi quei sogni che il cervello fa di notte. Dicono che il cervello ne faccia 4-6 di medianotte.
0: Io sono tutta orecchi.
1: perché tu non li sai quali sono i consigli?
0: No, cioè sì, beh, più o meno. Allora, premesso che dormo 7-8 ore, quindi però già quello è un problema, capito?
1: Allora, il primo consiglio è preparare il terreno, cioè dormire di più, almeno 7-8 ore di sonno, andare a letto più o meno sempre alla stessa ora, ogni sera. Uh-huh. Questa cosa aiuta il cervello a organizzare meglio i cicli REM, quindi già questa cosa qui è uno spartiacque.
0: Può aiutare.
1: No?
0: Poi?
1: Seconda fase, proteggere il sonno, ok? Sì. L'obiettivo non è svegliarvi in continuazione, ma concedervi una notte abbastanza lunga perché le fasi REM degli ultimi cicli, quelle più ricche di sogni, abbiano spazio, una sveglia meno aggressiva, magari con una suoneria morbida, aiutano a strappare via. Ecco, vedi, aiutano a strappare via le immagini.
0: Via le immagini. Ah, cioè, quindi niente dri.
1: Sì, oppure
0: ma se uno si sveglia da solo, voglio dire, cioè io non mi ricordo lo stesso, però i sogni.
1: Allora, sveglia da solo, secondo me è una sveglia abbastanza morbida.
0: Sai che cosa? Che io c'è stato un periodo, no? Per esempio, era una figata pazzesca. Mm. Era un periodo in cui mi sognavo di fare delle robe tipo il parkour. Io una volta mi sono sognata di fare il parkour.
1: Ma io posso. Ho capito, ma tu mi tiri in giro per la spuma, aspetta, e io devo ascoltare una che fa il parkour. Ma dai.
0: No, ma tu non puoi capire che figata.
1: Certo.
0: Quello me lo ricordo. Saltavo da un tetto all'altro. Mm. Ma una sensazione che proprio mi sembrava assolutamente vera. Certo. Che quando mi sono svegliato ho detto no.
1: Che tra l'altro le ginocchia funzionavano, non facevano male.
0: Esatto,
1: no?
0: La schiena, non c'era l'ernia. Volavo da una parte. Guarda, una sensazione meravigliosa.
1: Sì, Fabiana che vola. Comunque la terza fase, il terzo consiglio, attenzione questo è bello, i primi tre minuti dopo il risveglio. Cioè? Bisogna restare sdraiati nella stessa posizione, con gli occhi chiusi, prima di parlare con chiunque, toccare lo smartphone, provate a ripercorrere il sogno partendo dall'emozione dominante, poi dalle scene principali e infine dai dettagli. Quindi quei tre minuti sono decisivi.
0: Vabbè, però... No, voglio dire, allora, chiaramente ti scoccia quando proprio ti svegli nel pieno, perché ti capita, no? Di un sogno bellissimo che proprio tu dici, non mi volevo svegliare, non mi ricordo,
1: Ma
0: però ci sono altre volte che invece ti svegli, cioè c'è un incubo, no?
1: A me la cosa che colpisce di più di tutte queste cose è i 4-6 sogni a notte che il nostro cervello fa. Non pensavo così tanti.
0: E infatti.
1: Quindi la maggior parte del bello ce lo perdiamo, evidentemente.
0: Beh, sicuramente. Diciamo che io, per esempio, mi ricordo quelli della mattina. Presto, cioè se mi sveglio e mi riaddormento, allora mi ricordo.
1: Sì.
0: Ma guarda, veramente quello del parkour è stato uno dei sogni più incredibili, fantastici che abbia fatto. Una sensazione, cioè io ovviamente non l'ho mai fatto il parkour, ma so che cosa si prova.

0: Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Secondo me prendono la scusa tipo del traffico aereo, è saltato il treno, è saltato il volo, qualcosa del genere. Francesca di Brescia, ciao.
1: Ah, perché tu vai a Brescia con l'aereo, però questa è bella, io la terrei in zona podio, ottimo ragionamento.
2: Ciao, potrebbe essere il mal di stomaco? Irene da Pavia.
1: Il mal di stomaco? No, no, no.
3: Ciao, sono Claudia da Bergamo. Ho bevuto qualcosa di freddo, ho preso una congestione.
1: L'hanno detta, tesoro, l'hanno detta, purtroppo non è. Francesco.
4: Ciao Francesco da Brescia, la scusa è semplice.
1: Vai, vai.
4: Mi dispiace, domani non posso venire perché ho le emorroidi.
5: La musica che cerchi è

0: pomeriggio, le 3 in punto, 3 un minuto in questo istante. Siete su Radio Number One, tra pochissimo la conclusione del terzo enigma della Sfinge di questa settimana, ma adesso le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo

0: Dicendo benvenuti in Israele. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi d'origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri italiani che ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma. E stamattina a Villa Panfili a Roma, bilaterale tra Giorgia Meloni e il Premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, che punta a far crescere l'interscambio tra Italia e India in 3 anni, dagli attuali 14 miliardi a 20 miliardi. E a Pechino invece incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, tra Cina e Russia un rapporto al massimo storico, hanno detto i due leader. È tutto da Nicola De Muro.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: e soprattutto l'enigma.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Prossimamente dirò: ho il serpente in casa. Ragazzi, dai. Grazie, sentiamo le vostre considerazioni. Ah, posso dare un indizio? Abbia superato le tre per forza, dai. Perché in tanti ci stanno ragionando, però posso dirvi che è un qualcosa presente soprattutto dove fa molto caldo. Un qualcosa presente dove fa molto caldo e quando si guasta sta cosa necessita dell'intervento di qualcuno. Quindi la scusa è quella, ho quel qualcuno lì perché è successa quella cosa lì.
2: Nadia, Mariana e Roberto da Milano, per la Sfinge, la risposta corretta è la morte di un parente.
0: No, non è quella tesoro.
3: Potrebbe essere l'allergia. Ciao ragazzi, Letizia da Ceriano Laghetto.
0: No, non è l'allergia.
4: Mio figlio non sta bene, non posso venire al lavoro.
0: No.
4: Ciao, sempre Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quello Davide, non è purtroppo quello, però state pensando con la R minuscola.
5: Buongiorno, Marvia da Manerbio. Potrebbe essere la pressione bassa?
0: Non è quello Marvia, salutiamo te gli amici di Manerbio.
6: Sempre Monica, la volta mantovana. Non riesco ad alzarmi perché l'aria condizionata mi ha preso il collo.
0: C'era un qualcosina, ti sei avvicinata, però non è proprio quello lì,
6: Stanotte mi è venuto il vomito.
0: Beh, però dai, pian piano stiamo cercando di arrivarci.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Dai, l'ho detto, quando c'hai quella cosa lì dove fa caldo e si guasta, arriva qualcuno in casa e quel qualcuno è diventato la scusa.
7: Ciao Stefano, per me è la febbre per un colpo di caldo.
0: No,
7: Billy Frank da Casalmaggiore.
0: Non è quella.
8: Ciao Ste, può essere il lutto di un parente?
0: No.
9: Ah, Stefano, forse una delle tante scuse del periodo estivo è quella: non ho nessuno che mi tiene i bambini, le scuole sono chiuse e non so come fa.
0: Dai, quando ti arriva il tecnico, ti arriva perché si è rotto qualcosa. Cosa?
10: È la spossatezza.
0: Ma no!
10: Michael dalla provincia di Torino.
0: Non è la spossatezza rompersi.
11: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
11: Può essere sta male mio papà o mia mamma o no. Figlio?
0: No, allora chiami
11: scusa,
0: il tecnico.
11: Grazie, buona giornata, ciao.
0: Ciao.
12: No. Allora, la scusa più ricercata è questa.
0: Vai.
12: Ho messo incinta la suocera. Questa racchiude.

0: feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Cat Burns ce l'ha cantata, Radio Number One ve l'ha suonata. 15:13 si torna dalla Sfinge Malefica. Ultimi tre minuti di Enigma, prego dottoressa.
2: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
1: Ho detto che è un qualcosa presente soprattutto nelle case dove fa molto caldo e quando si guasta necessita dell'intervento di qualcuno. Quindi era una cosa legata proprio a quell'aria lì.
3: Potrebbe essere l'idraulico?
1: No.
3: Erika D'Alecco.
1: Allora, tecnicamente qualcuno c'era arrivato, eh? Dobbiamo scoprire chi.
4: Pian piano stiamo cercando di arrivare.
5: Ciao Stefano, sono Andrea del Pisogne.
1: Ciao Andrea.
5: Secondo me perché dicono che sei guastato il climatizzatore.
1: Quindi?
5: E oggi arriva il tecnico.
1: Bravo.
5: E non vengo, posso venire a lavorare.
1: Bravo.
5: Ciao.
1: Bravo.
5: Buona giornata.
1: Buona giornata a te, caro Andrea, giusto? È Andrea? Ho la mente.
4: Pian piano, cercando di arrivare.
5: Ciao Stefano, sono Andrea del Pisogne.
1: È Andrea, giustamente sta arrivando il tecnico perché mi si è guastata l'aria condizionata. È nella top 10 delle scuse utilizzate proprio dagli italiani. Complimenti, bravo, bravo.
3: Potrebbe essere l'idraulico?
1: Ho detto di no prima, purtroppo, e no anche adesso. Sentiamo.
6: Ciao, sono Paola da Milano. Si è rotta l'aria condizionata, forse?
1: Bravissima, bravissima. Anche Milano entra in classifica.
7: La risposta è questa. Mi si è rotto il climatizzatore.
1: Bravo, bravissimo.
8: Ciao Stefano, Marcello. Secondo me la scusa più utilizzata è: sto aspettando il tecnico del climatizzatore, l'idraulico, che mi deve mettere a posto il clima perché si è rotto. E ho bisogno assolutamente che venga a metterlo a posto e non posso venire a lavoro.
1: Nelle scuse italiane c'è la parola tecnico più che idraulico, l'hai detto come prima parola, quindi va benissimo. Entri in top 10 anche gli amici di Torino e provincia, grazie al mister ci sono.
9: Mi si è rotto il condizionatore, Sara d'Ardesio Bergamo.
1: Brava Sara.
10: Ciao, sono Riccardo Domenia. La scusa dovrebbe essere che si è rotto il condizionatore e deve arrivare il tecnico ad aggiustarlo.
1: Bravissimo.
11: Ciao Stefano, si è rotto il condizionatore, sto aspettando che arriva il tecnico.
1: Grande.
11: Valentino da Piacenza.
1: Grande Vale, anche Piacenza c'è.
12: Si è rotta l'aria condizionata.
1: Brava, brava, brava. Grazie a tutti voi per aver giocato. L'enigma della Sfinge tornerà domani intorno alle 2:25 qui su Radio Number One. La Sfinge invece tornerà in azione più tardi, tra meno di un'ora, con la parola nascosta nel sarcofago. In arrivo con Hoplite, una ex numero uno della Play One, c'è Taylor Swift.

dopo l'enigma della Sfinge, il PN1 del mercoledì si fa più che serio, perché abbiamo una notizia che mi ha fatto impallidire. Scopre che la moglie, e dico la moglie, ha una relazione con suo padre dal baby monitor della figlia. Avete presente? Un tempo c'erano le radioline per ascoltare quando i bambini si svegliavano, adesso la situazione è diventata ancora più multimediale, adesso vi filmano pure i bambini, quindi potete dare un'occhiata anche alle varie telecamere. E c'è stata questa scoperta, ha scoperto che la moglie aveva una relazione con suo padre, cioè il padre del marito, capito? E così è andato a farsi friggere un matrimonio. Declan ha avuto questa spiacevole sorpresa controllando il baby monitor, pensava di controllare il bambino, in realtà oltre al bambino in quella camera c'era anche il padre suo, cioè il padre suo, no? Del papà del bambino e la moglie. E è stata fatta una scoperta pazzesca, la moglie di lui aveva la relazione col padre di lui e Stephanie ha negato la relazione tra i due, asserendo di essersi fidanzati solo dopo che il marito li ha cacciati di casa, quindi un casino pazzesco, insomma non smettiamo mai di stupirci. Grazie al baby monitor è stata fatta questa scoperta che ha dell'incredibile. Lei andava con il papà di lui.

0: Love qui su Radio Number One, dove tre minuti fa abbiamo parlato di tradimenti perché ha scoperto che la moglie aveva una relazione con il padre di lui dal baby monitor della figlia. E tra l'altro anche la figlia adesso, vabbè, lasciamo stare quello che è successo, poi nascerà un altro bambino, non sarà figlio di lui, un casino incredibile. Quindi questo baby monitor in realtà doveva servire per controllare la piccola e hanno effettuato un altro tipo di scoperto, un controllo che ha dell'incredibile. Beh, devo salutare il mio amico e grande organizzatore di eventi Matteo P, che ci sta ascoltando. Lui è spesso in giro per l'Italia, quando gira accende naturalmente la radio, la sintonizza su Number One e mi ha inviato questa risposta: non ci sono più i tradimenti di una volta. Caro Matteo, ma perché una volta? Come si tradiva? Potete raccontarcelo, visto che tu hai detto sta cosa: non ci sono più i tradimenti di una volta. Una volta come si tradiva? Diversamente dal 2026?
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Matti tutti.
1: Ma sono matta.
0: Dito nella piaga, che fastidio, il titolo della sua nuova canzone. Altro pezzo contenuto nella Play One. Si avvicina sabato sera dalle 18 alle 21. Vi aspetto qui su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. 3:33, abbiamo parlato di questa scoperta. Il papà della bambina scopre che sua moglie ha una relazione con il nonno della piccola. E lo ha scoperto dando un'occhiata a quello che praticamente era un air sul baby monitor di questa bambina controllata dalle telecamere. Un tempo c'era la radiolina, adesso la situazione è cambiata, è il baby monitor che sorveglia i bambini, e lui ha scoperto questo tradimento proprio controllando questo baby monitor. E è stata detta sta cosa: una volta si tradiva in modo diverso, non ci sono più i tradimenti di una volta, ci ha detto Matteo. Ha risposto immediatamente Ines da Milano, scrivendoci: una volta non c'era il controllo social che c'è oggigiorno, ed è vero.
2: Sì Stefano, una volta c'era una profonda e attiva attività extraconiugale, molto più di adesso probabilmente, ma non si sapeva quasi niente. Questa fa la differenza, è importante.
0: È vero anche questo. Grazie naturalmente per aver risposto.
3: Ma ascolta me.
0: Vai.
3: Non perché io abbia esperienze. Però posso dirti una cosa.
0: Dimmi tutto quello che vuoi.
3: Che l'uomo è sempre stato cacciatore.
0: Sì.
3: Ma chi va a caccia non è l'uomo, è la donna che va a caccia. Se decide, decide e basta. Perciò, Geneminga per nessun, come dicono a Milano.
0: Perciò. Allora, chi va a caccia è l'uomo, ma è la donna poi che decide se essere preda oppure no. Tecnicamente questa era la sua risposta. 393 444 0444. Tra pochissimo vi faccio un regalo, ma prima

0: Milano. Bruno Mars, 15:38. Io l'ho detto, ragazzi, vi faccio un regalo e le promesse sono abituato a mantenerle.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici in Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Cosa devi fare? Mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare e ovviamente il tuo nome. Quale tra queste città è attraversata dal fiume Danubio? Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? Ripeto, Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? 393-444-0444.

0: Le canzoni del momento intitolata Bring Your Love, suonata dalla vostra radio preferita, number one, con Sabrina Carpenter e Madonna. Abbiamo regalato un paio di biglietti a lui perché lui ha risposto così.
1: Budapest, Stefano, da Varese. Ciao Ste, mi chiamo anch'io Stefano, sì.
0: E Stefano da Varese va in questo preciso istante nel profondo sud del Canton Ticino, è in linea con noi. Stefano, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Number One.
2: Pronto, ciao a tutti, ciao a te.
0: Come stai Stefano? È un bellissimo nome, bene. Complimenti, complimenti.
2: Contraccambio.
0: Grazie, grazie mille. Beh, la domanda era abbastanza facile, dai, quale tra queste città è attraversata dal fiume Danubio? Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? E ho fatto sentire apposta per essere veramente il più chiaro possibile quello che è stato il tuo vocale. Quindi tu hai detto esatto. Budapest e hai questi esatto. due biglietti. Senti, sì, chi porterai ai giardini botanici di Villa Taranto? Sono curioso.
2: Ma guarda, penso di andare con la mia compagna e mia figlia, che non avendo solo 2 anni, credo non paghi l'ingresso, e penso che andremo in 3.
0: E fai
2: poi,
0: benissimo.
2: Altrimenti le farò pagare l'ingresso alla piccola, ma nessun problema.
0: Tu sei nel profondo sud del Canton Ticino come sì. Huber, Rezzonico e Gervasoni, quelli della TV svizzera degli anni 90, oppure per altro?
2: Allora, guarda, sono un po' più in su, sono un po' più a nord, perché sono nel Locarnese in questo momento, stavo rientrando nel Luganese.
0: Ho capito, di cosa ti occupi, se posso chiedertelo, Stefano?
2: Piscine. Sì,
0: io vorrei montarne una in giardino, posso chiamare te allora?
2: Nessun problema.
0: Perfetto,
2: ma ci mancherebbe, ben volentieri.
0: Grazie. Anche piccola.
2: Ha una condizione, che poi facciamo il bagno tutti insieme, magari inviti anche qualcuno che c'è a PN1 Plus.
0: Beh, allora se mi fai lo sconto potrei anche venirti incontro.
2: Su quello guarda che possiamo parlare comodamente.
0: Grazie Stefano, è stato un piacere.
2: Figurati,
0: incontrarti, conoscerti.
2: È sempre un piacere sentire il tuo programma e tieni tantissima compagnia davvero.
0: Grazie mille, un abbraccio a te e a tutti gli italiani frontalieri all'estero. Ciao Stefano.
2: Grazie, contraccambiamo tutti. Ciao ciao.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: di canzoni 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tra le più belle dal 1979. Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. Mancano 10 minuti, saranno le 4 di questo mercoledì pomeriggio. Il tempo mi sta scivolando via troppo velocemente. Sembravano le 2 un'ora e 50 minuti fa e infatti erano quelle. Però adesso siamo leggermente in ritardo sull'altro gioco legato al tutti contro tutte, perché abbiamo premiato Stefano da Varese, ma nel profondo sud, ancora più sud del Canton Ticino, con un paio di biglietti per andare a godersi i giardini botanici. E adesso si gioca invece con il secondo tutti contro tutte, con una serie TV americana andata in onda, pensate, dal lontano 1970 al lontano 1981, insomma, per molti ma non per tutti. 393 444 0444, vi sblocco un ricordo, raccontatemi qual è il titolo di questa serie TV.
1: Attenzione,
0: ciao, mi chiamo Charlie e ho tre ragazze pronte a difendermi e a difendere soprattutto il mondo intero dagli attacchi di persone che sono cattive dentro. Ciao, sono sempre Charlie. Al 393-444-0444 dovete semplicemente raccontarmi qual era il titolo di questo telefilm amatissimo tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, con 115 episodi andati in onda negli Stati Uniti tra il 76 e l'81, e soprattutto quando poi furono doppiati in italiano, amatissimo anche nel vostro bel paese, la vostra bellissima Italia. Aspettiamo, sono sempre Charlie. Intanto, con farfalle nello stomaco, ci sono Cioffi e Noemi aspettando il titolo corretto della serie TV che avete ascoltato qui su Radio Number One.

0: la canzone che ti fa tornare o venire per la prima volta, forse le farfalle nello stomaco ce l'hanno cantata adesso su Radio Number One. Cioffi e Noemi, quando mancano 6 minuti alle 4 di pomeriggio, stiamo giocando con il secondo appuntamento legato al Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV americana, 115 episodi in onda dal 76 all'81 negli Stati Uniti, episodi che poi vennero doppiati in italiano e alla fine degli anni 70, soprattutto fino a metà degli anni 80, ci siamo goduti questi 115 episodi doppiati in italiano. Qual è il titolo di questa serie TV?
1: Attenzione!
0: Ciao, sono Charlie e devo dirti che sei stato veramente bravo, perché quasi tutti hanno azzeccato il titolo corretto di questa serie TV. E adesso te ne do la prova. Sentite!
2: Le Charlie's Angel, Isabella da Crema.
0: Signori! Isabella porta la cittadina di Crema sul gradino più alto del podio, il titolo è corretto, era Charlie's Angels. Prima classificata, Isa da Crema.
3: Charlie's Angel, Frada Bienno.
0: Bienno, Valle Camonica risponde.
4: Charlie's Angels, Enrico Valbrembo.
0: Valbrembo c'è, zona podio, medaglia di bronzo.
5: Charlie's Angels, Alessio da Vigevano.
0: Risponde Vigevano con Alessio, medaglia di legno, quarto.
6: Charlie's Angels, Davide da Varese.
0: E Varese c'è, ciao Davide.
7: Ciao Edile Guidizzolo, può essere le Charlie's Angels?
0: Esatto,
7: ciao a tutti.
0: Esatto, anche la provincia di Mantova risponde.
8: Charlie's Angel, Andrea da Magenta.
0: Bravo Andre, un abbraccione a te e gli amici di Magenta.
9: Telefilm Charlie's Angel, Stefano da Ponte Tresa.
0: Ponte Tresa risponde.
10: Ciao Stefano.
0: Ciao.
10: Telefilm Charlie's Angel.
0: Sono tutti
10: ciao,
0: dei
10: ciao,
0: super.
10: Ciao, Monica da Torino.
0: Torino c'è, il Piemonte presente sempre.
11: Charlie's Angels, Marco da

0: Treviglio, ciao, Bergamo. Ciao a te, Luigi.
1: Le Charlie's Angels, Luigi, vai. Da Bergamo.
0: Ancora ciao. Uno, vai.
2: Charlie's Angels, Massimo da Genova.
0: Anche Genova c'è.
3: Charlie's Angels, ciao Ivana dalla Valle Camonica.
0: Salutiamo anche te, Ivana. Un abbraccio agli amici della Valle Camonica. Tra poco torniamo a giocare con l'ultimo, tutti contro tutte. Questa volta dall'Egitto, il ritorno della Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago. Ma tranquilli, ci sarà Abdul a darci una mano.
4: Pomeriggio number one.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuto, in questo preciso spaccato istante. Buon mercoledì, tra poco torneremo a giocare con la parola nascosta insieme alla Sfinge. Dovremo aprire quel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Dal porto israeliano di Ashdod arrivano le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio, ammanettati e bendati, circondati dagli agenti dello Shin Bet. Davanti a loro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir sventola la bandiera del suo paese e li schernisce. È inaccettabile, pretendiamo le scuse, dice la premier Meloni. Per il ministro degli esteri Tajani si tratta di uno spettacolo vergognoso contro ogni elemento.

0: Aumentare tutela della dignità umana. In totale 430 attivisti fermati, di cui 29 italiani. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nel Lodigiano, nella serata di ieri. La caccia all'uomo è partita. La donna, secondo quanto ricostruito, era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Quindi si è fermata e scesa dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Lì sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe agito con un coltello, poi ritrovato in uno fossato, per poi scappare nelle campagne circostanti. La vittima, trasportata in eliambulanza, è ricoverata ora agli ospedali civili di Brescia. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovata per prima, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Calcio, stasera alle 21 a Istanbul si giocherà la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Volevo capire il titolo della nuova di Madama e Marrakesh. Apriamo così il sipario alla nostra terza ora insieme dall'Italia, immediatamente in Egitto. Ci colleghiamo con la Sfinge, ma prima di giocare

0: puntata perché si parla di parole nascoste.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Un sarcofago che lentamente si aprirà grazie al contributo di Abdullah, tra l'altro contributo preziosissimo perché arriva direttamente dall'Egitto e ci dice, grazie a questo primo fax, che la parola nascosta è composta da 7 lettere, sono poche. 7 lettere la compongono, 4 le consonanti, 3 le vocali e attenzione al primo indizio di oggi. A volte alcune persone provano a superarlo. Tecnicamente a superare quella parola nascosta lì, ok? 7 lettere la compongono, 4 consonanti, 3 vocali, pensateci bene, a volte alcune persone provano a superarlo. 393-444-0444, cos'è che alcune persone a volte provano a superarlo?

0: mese fa, intitolata semplicemente Pink Pony Club, ce l'ha cantata Chopper On. Siete su Radio Number One in FM Dab e Up, terzo appuntamento della settimana con il PN1. Stefano Federici davanti a questo microfono, Abdullah la Sfinge e un sarcofago dall'Egitto, anche perché siamo pronti per ripetere quello che è l'unico indizio che Abdullah per il momento ci ha dato, e tre persone l'hanno beccata. Brave, brave, brave, ma dobbiamo ancora completare chiaramente la top 10. A volte alcune persone provano a superarlo. Questa parola è composta, abbiamo detto, da 7 lettere, sono 4 le consonanti e 3 le vocali. A volte alcune persone provano a superarlo. Che cosa?
1: Sono Riccardo da Omegna. Penso che sia l'ostacolo.
0: No, non è quello, amico mio.
2: Ciao, la parola nascosta nel sarcofago può essere gelosia.
0: Non
2: è Giusy da San Giovanni.
0: Non è quella, cara Giusy. Un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di San Giovanni.
3: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è il momento.
0: Non è quello, Andrea, mi dispiace.
4: Ciao Stefano, può essere ostacolo? No. Samu da Viggiù.
0: Non è quello, Samu.
5: Ciao, sono Claudia di Arcisate, io dico il limite.
0: Il limite? No, ogni limite è stato superato, no.
6: Ciao, sono Poli di Adro e per me è ricordo.
0: Non è nemmeno il ricordo, amico mio.
7: Ostacolo, no. Luigi da Bergamo.
0: Non
7: ciao.
0: È l'ostacolo, Luigi.
8: Ciao Ste, Emilio da Winger Biella Magazzino Dea. Secondo me alcune persone tentano a superarlo, il vecchietto con la panda.
0: No, no, no, no. Abdullah ci chiede la linea dall'Egitto. Ecco il secondo aiuto. Può essere anche sorvegliato. E qui già la situazione si fa nettamente più chiara, più limpida. A volte alcune persone provano a superarlo. Secondo indizio, può essere anche sorvegliato. 393-444-0444. Dai, che cos'è che può essere anche sorvegliato?
9: Mi sento

0: ce l'hanno cantata Serena Brancale, Levante e Delia. Siete su Radio Number One, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Dall'Italia Stefano Federici, eccovi qua dall'Egitto, la Sfinge, Abdul, il sarcofago e questa parola composta a 7 lettere, 4 consonanti, 3 vocali. A volte, abbiamo detto, alcune persone provano a superarlo, può essere anche sorvegliato. Questo è un indizio importante, che cosa?
1: Per me la risposta è invalsi, sono Dexter da Concesio.
0: No, non è quella.
2: La parola della Sfinge potrebbe essere terrore.
0: No, non è fortunatamente il terrore non è sorvegliato, abbiamo paura ad avere terrore di un determinato personaggio che magari fa delle cose a noi poco gradite, però non è quella. Andiamo a Tavernola.
3: Compito.
0: Il compito. Provare a superare un compito potrebbe essere, può anche essere sorvegliato, è vero, il prof nei compiti in classe tecnicamente sorvegliava l'alunno che poteva copiare, ci stava come ragionamento, ma non è purtroppo la parola corretta, cara.
4: Sì. Per me il gradino, Lucia di Leffe.
0: Il gradino da sorvegliare e superare, non è quella.
5: Ciao Carlo e Ida da Bisuschio, la parola può essere perdita.
0: Non è quella, non è quella.
6: Livello.
0: No.
6: Alberto da Cologne.
0: Non è nemmeno livello, Alberto, mi dispiace.
7: La risposta al quesito, secondo me, è il nervoso.
0: Il nervoso.
7: Rosario e Patrizia da cene.
0: Potrebbe, ma non è, superare un po' di nervosismo, potrebbe anche essere sorvegliato il nervosismo, no? Attenzione, perché è arrivato proprio in questo istante il terzo fax direttamente dall'Egitto, inviarcelo c'è Abdul come sempre. Quello più vicino a noi potrebbe essere svizzero, francese, austriaco o sloveno. Dopo aver detto a volte alcune persone provano a superarlo, vi dico anche che può essere anche sorvegliato e quello più vicino a noi potrebbe essere svizzero, francese, austriaco o sloveno. Qual è la parola?

0: Ce l'hanno cantata Clean Bandit con Zara Larsson, le ultime note di Symphony. 4:22 in diretta in FM, Dub by Up, la Sfinge con Abdullah, il sarcofago dall'Egitto, Stefano e naturalmente tutti voi dall'Italia, dall'Europa, dal resto del mondo. Stiamo cercando di capire la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto che ha 4 consonanti e 3 vocali, a volte alcune persone provano a superarlo, può essere anche sorvegliato, quello più vicino a noi potrebbe essere svizzero, francese, austriaco, sloveno. I più veloci alle 4 e 8 minuti sono stati loro.
1: Andiamo, provano a superare il confine. Ciao a tutti, Federico.
0: Federico ha detto per primo la parola confine, l'ha detta alle 4 e 8 e subito dopo la Stefi.
2: Tendono a superare il confine.
0: Eh sì, brava Stefi.
2: Stefania da Mantova.
0: Mantova c'è, ma non è la sola.
3: Stefano,
0: eccomi.
3: Come sei, Ivo? Sempre i maniscalchi.
0: Grandi maniscalchi.
3: Secondo noi la parola esatta è confine.
0: Terzi classificati, sono contento di poter inviare alla provincia di Mantova, giusto? Mantova Cremona, maniscalchi, la medaglia di bronzo doppia perché sono in due.
4: Sono Stefan da Bergamo.
0: Ciao Stefan.
4: Non è per caso il confine svizzero, francese, austriaco.
0: Bravissimo.
4: Ciao a tutti.
0: Bravissimo Stefano, un abbraccione.
5: La parola è confine, Alessandro da Mantova.
0: Anche Alessandra porta Mantova in top 10.
6: No, la parola è forse confine. Sono Cinzia Busto Arsizio.
0: Busto Arsizio risponde.
7: Ciao, sono Elisa da Cermenate. Per me è il confine.
0: E anche
7: ciao.
0: La piccola Elisa da Cermenate entra in top 10. Ciao Elisa, un bacione, grazie per aver contribuito.
8: È il confine, Sabri della provincia di Bergamo.
0: Ciao Sabri, giusto.
9: Ce l'ho, vai. È il confine.
0: Brava Dani.
10: Sono Daniela da Idro. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Anche a te, anche a te.
11: Confine Giulia da Bergamo.
0: C'è Giulia da Bergamo.
12: Parola è confine.
0: Bravo.
12: Marco da Suzzara. Ciao.
0: Bravissimo. Violi.
13: Ciao, sono Viola da Bergamo e secondo me è il confine.
0: Bravissima Cinzia.
14: Ciao, potrebbe essere il confine, Cinzia da Brescia.
0: Bravissima.
15: Ciao,
0: Cinzia.
15: Per me la parola è confine, Anna da Serina.
0: Giustissimo. Torniamo tra pochissimo, non con il confine ma con il traffico.
16: Su Radio Number One c'è il PN1
17: pomeriggio Number One.
18: Ogni sera dalle 23 all'alba
19: immergetevi in Number One Nights,
18: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
19: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
18: Number One Nights, solo su Radio Number One.
20: Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: Alle 4:29 uno sguardo al traffico, partiamo dall'autostrada 4 Venezia-Trieste perché è segnalato un incidente tra Meolo e Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste, incidente che tra l'altro causa code e la chiusura di una carreggiata, a prestare la massima attenzione. Code anche sulla 35 Brebemi tra Treviglio e l'allacciamento a 58 per un altro incidente, sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto ci sono code per un altro incidente in direzione Bologna. Sulla 27 Mestre-Belluno invece personale al lavoro in più tratti in entrambe le direzioni, anche qui come sempre prestare la massima attenzione. Ci sono lavori invece sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code per lavori tra Albenga e Pietraligure in direzione Genova. Infine il traffico è intenso con rallentamenti soprattutto sulla 7 Milano-Genova tra Assago e la tangenziale ovest in direzione Genova, ma ci sono code anche sulla 22 Brennero-Modena tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena. È tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: for funk. Questa è la nuova di Francesco Gabbani. Siete su Radio Number One. Domenica v'aspetto al Peperì di Dalmine per il mio 25esimo anno di radio. Una grande festa con la Sfinge, l'Enigma, la cena cantata. Poi nel finale il DJ set con Angelo Pandolfi, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ci sarà la presenza della nostra Cleopatra d'Italia, che potrete finalmente conoscere, Michela Persico. Faremo un mini PN1 dal vivo, no? Qualche intervento anche legato all'Enigma della Sfinge. Quindi, se non avete impegni, domenica sera 24 maggio a partire dalle 19, se volete cenare al Peperi di Dalmine, oppure dopo la cena alle 21:30 potete entrare a far parte del magico mondo della festa per i miei 25 anni di radio. E ringrazio naturalmente tutti i vertici di Radio Number One che mi hanno dato una grossa mano, un grosso aiuto per organizzarla. Tutte le info su peperi.it, sulla pagina Instagram. Venite?
1: Mi piacerebbe proprio fare quattro risate, ecco, però
0: vieni.
1: E dopo, se mi innamoro, cosa fai di una vecchia?
0: Ma no, ma non dire così, ma ci mancherebbe. Mettiamo anche gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80. Quindi vi aspettiamo domenica sera per festeggiare insieme anche ai colleghi di Radio Number One i miei 25 anni di radio. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

con questa vocina delicata, mica ce l'ha cantata, fa pure rima. Questa è Radio Number One, mercoledì pomeriggio, 393-444-0444 per i vostri messaggi. Vi porto per i prossimi 50 secondi circa in Australia, dove un maiale selvatico si è bevuto 18 birre e dopo averle bevuto cosa ha fatto? Ha combattuto con una mucca e poi si è accasciato a terra esausto, svenuto sotto un albero. E la storia è vera. Questo maiale selvatico, tra l'altro soprannominato Suino dai social media, ha fatto irruzione in un campeggio incustodito. E cosa ha fatto? Successivamente, girovagando, ha trovato l'alcol e questo suino ha aperto e bevuto ben 18 lattine di birra. Cioè il maiale, cioè si è bevuto 18 lattine di birra, distruggendo i sacchi dell'immondizia alla ricerca di cibo. E visibilmente al ticcio, questo maiale ha iniziato a infastidire gli animali nei dintorni, arrivando ad avere uno scambio probabilmente di opinioni animalesche con una mucca, che lo ha persino rincorso attorno a un'auto, fino a quando poi l'effetto dell'alcol ha fatto svenire questo maiale che ce l'aveva praticamente con tutti. Io non so come si possano bere 18 lattine di birra, però beh, è un maiale, giustamente.

0: Sound per fare l'aperitivo in diretta quando il nostro orologio segna le 16:41. Ditemi cosa prendete, paga la sfinge, non c'è problema. The Bowser con questa canzone intitolata Magnetic, l'avete ascoltata qui su Radio Number One, che ogni pomeriggio dalle 2 alle 5, dal lunedì al venerdì, ospita il PN1. Siamo stati in Australia, dove un maiale selvatico si è bevuto 18 birre, ha combattuto con una mucca e poi sfinito si è accasciato a terra svenuto sotto un albero. Cosa ne pensate? Linea agli
1: che
0: esperti.
1: Che ridere il maiale che ha bevuto 18 birre.
0: Sì.
1: Chissà se le bevessero i piccioni la birra, cosa ecco, viene fuori.
0: Ecco. Questi sicuramente volerebbero a stile Ralph Super Maxi Eroe i tuoi piccioni con la birra.
2: Che rutto che avrà ecco, fatto il porco dopo che ha bevuto 18 lattine di birra.
0: Che rutto che avrà fatto il porco, ovvero il maiale. No? Tecnicamente in italiano il maiale è porco.
3: Quando ti sale male la sbronza e c'hai la sbronza cattiva.
0: Oh, però sei divertito. Oh, siete tutti dei poeti. Saluto anche Orso D'Alegnano dal Veneto dei nostri, come sempre su WhatsApp. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà l'ultimo quarto d'ora imperdibile del live del mercoledì qui con il PN1.
4: Pomeriggio number one.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Ricky Martin dal Puerto Rico con questa canzone del 1995, un successo mondiale. Maria, 13 minuti dalle 5 di pomeriggio, ci sono persone che puntano sui risultati sportivi, sulle previsioni del tempo, chi punta sulle date di morte legate a personaggi famosi, ma attenzione perché da oggi sui treni tedeschi, soprattutto i treni che arrivano in ritardo, si potrà puntare qualche soldino e sperare che quel treno che già fa ritardo faccia ancora più ritardo, perché da alcuni giorni c'è un'app per scommettere in Germania di quanto alcuni treni possano ritardare. Possiamo farlo anche noi in Italia? Cioè, ma avete presente? Porteremo a casa un bel gruzzoletto, puntando anche solo un centesimo ogni giorno su un treno in ritardo. L'obiettivo dichiarato, dicono gli esperti, non è il guadagno ma la provocazione, e la piattaforma invita implicitamente a osservare con occhi di un problema quotidiano, quello del ritardo dei treni, non solo in Italia ma anche in Germania. Quanto pare hanno questo problema, chiedendo anche una reazione da parte dell'ente che cura giustamente il tutto. Finora ente rimasta in silenzio, e il tutto nasce da un'idea sviluppata in circa 2 mesi tra ironia naturalmente e critica sociale. Io spesso viaggio in treno e devo dire che ultimamente le cose sono leggermente migliorate, scioperi a parte, no? Giustamente ogni tanto quei 5, 10, 15, 20 minuti di ritardo, ma in passato spesso i treni venivano soppressi con "ci scusiamo per il disagio". Se andate in Germania, oppure se volete sapere di più, naturalmente io vi dico che quest'app è già attiva e potete scommettere su quei treni che tecnicamente potrebbero avere quei 5, 10, 15, 20 minuti di ritardo. Tempo fa, se non sbaglio, un signore in Francia aveva puntato su una temperatura elevata e, non vedendo realizzarsi il suo sogno, cosa ha fatto? È andato vicino alla centralina, che giustamente era collegata con il monitor della rilevazione, e con il suo phone ha aumentato la temperatura e ha vinto, perché non se n'è accorto nessuno e sta cosa qua era diventata anche virale. Vabbè, treni in ritardo a parte, con il tacco 12 saliamo in passerella perché c'è un'altra bella canzone da ascoltare, una di quelle che nel Diavolo Veste Prada, soprattutto il 2, ha fatto alzare le gambette al mio amico Ivan M, l'uomo reggaeton. C'è Runway.

0: L'ultima di oggi, canzone che chiude il terzo appuntamento di questa settimana con il pomeriggio Number One. Se vi è piaciuto, tornerà domani qui su Radio Number One a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, riascolta, repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number One, uno. Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: serata a tutti voi, sono le 18.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: È un trattamento vergognoso quello riservato ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali. Così una nota della Global Summud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendati, ammanettati e costretti in ginocchia con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. È tutto da Nicola De Muro.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: singolo di Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Radio Number One, ad aprire la nostra seconda ora insieme con Agnese e Alvise, donna al volante con accompagnatore, Alvise dotato di barba.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, e non la taglio da circa 15 anni.
0: Ecco, ma ti sei mai chiesto perché lo fai?
1: In che senso perché lo faccio?
0: Perché hai la barba? Perché la tieni lunga?
1: Perché se la dovessi tagliare, sì, per uno sfortunato motivo, risulterei un bambino di 15 anni, quindi diciamo vorrei evitare questo tipo di situazione.
0: Ma proprio qui volevo arrivare, sai?
1: Io non voglio avere la pelle liscia come il culetto di un bambino, cioè va benissimo con la barba, questa bella peluria folta che mi dà anche un tono, perché quello è il punto.
0: E qui volevo arrivare perché finalmente la scienza e la psicologia hanno trovato una quadra, una risposta alla domanda: ma perché un uomo si fa crescere la barba, perché non la taglia? C'è stato uno studio condotto da psicologi dell'Università della Slesia in Polonia, associati con quelli dell'Università di Padova in Italia. Hanno intervistato 414 uomini tra i 18 e i 40 anni,
1: okay,
0: e hanno capito che la barba nasconde in verità delle motivazioni profonde, intrecciate sia alla psiche ma anche alla società e ai nostri, vostri più che altro, istinti primordiali che vi portate dietro da millenni. E quindi, in conclusione, in breve, chi si fa crescere la barba punta a trasmettere affidabilità. È un segnale silenzioso, un codice sociale che ci fa dire: ecco, io sono un uomo solido, sono dominante, ma in modo equilibrato, non aggressivo.
1: No. Cari amici dell'Università della Polonia, ma non avevate veramente nulla da fare in quella giornata? Cioè, avete detto una serie di cose, per carità, queste 414 persone avranno hanno dato la loro visione.
0: Esatto.
1: Nel mio caso, semplicemente, uno, mi scoccia; due, non voglio avere la faccia come quella di un bambino; tre, mi scoccia di nuovo. Cioè,
0: sei
1: mi
0: un
1: scoccia
0: pigrone,
1: due volte.
0: Sei un pigrone.
1: Assolutamente,
0: appunto.
1: Sì.
0: E vuoi risparmiare sui rasoi?
1: Assolutamente,
0: dillo.
1: Sì, ma che scherzo, sai quanto costano?
0: Manderai in malora tutte le marche di rasoi, appunto.
1: Care marche di rasoi, no, se volete sponsorizzare, qua siamo a disposizione. Porte aperte, eh.
0: Ma quindi qui un po' ci scatta la domanda a proposito della barba, che possono rispondere sia uomini che donne,
1: certo,
0: a questa domanda,
1: certo,
0: sia chiaro. 393 444 0444. Ma la barba fa più sensuale? Arriva Jess Glynn, intanto ci pensate.

0: Safe, buona domenica su Radio Number One. In questo caso buon mercoledì da parte di Alvise e Agnese, donna e accompagnatore al volante, accompagnatore con la barba, di questo stiamo parlando. La domanda che vi abbiamo posto al 393-444-0444 è molto semplice, vale a dire: la barba fa sexy, fa macho, fa uomo, oppure sarebbe meglio toglierla? A proposito, abbiamo sentito un ragazzo che barba non ne ha, vale a dire,
1: no,
0: Safe.
1: È vero.
0: Però c'ha il baffetto.
1: C'ha quel baffetto lì da preadolescente, nonostante lui comunque di anni ne ha 27.
0: Esatto.
1: Però quel baffetto di quando ti sta crescendo, sei piccolino, ancora non sai se toglierti quei quattro peli che hai in faccia oppure dire dai, ci provo e faccio crescere tutto.
0: Ma sai che il baffetto, io ho scoperto che sta andando tantissimo di moda nell'ultimo periodo, e è un po' una roba alla Freddie Mercury dei tempi, però con
1: sì,
0: una
1: però deve essere
0: diversa.
1: Folto
0: deve
1: perché
0: essere
1: sennò,
0: fatto bene,
1: sì, certo. Perché sennò...
0: ci sono per esempio baffetti che ricordiamo storicamente degli anni 40 che forse è meglio non rifare.
1: No, sono anche banditi,
0: sono anche banditi,
1: meglio così.
0: No, però ecco, il topo morto anche qui sulle labbra forse sarebbe meglio non farlo.
1: Dai,
0: c'è chi sta bene, c'è chi invece non sta bene.
1: Sì, potremmo aprire un altro capitolo, ma ci concentriamo sulle barbe,
0: dai,
1: perché sono arrivati dei messaggi. C'è per esempio quello di Valentina che dice: sì, la barba corta però di 3 giorni curata da un'aria vissuta che mi fa impazzire è il top.
0: Dipende, perché poi lì si tratta di ricrescita, c'è chi impiega tantissimo tempo la barba per crescere, c'è chi invece dopo un giorno, dopo 12 ore
1: è già
0: di nuovo una roba impressionante.
1: Fa chiro.
0: Sì. Ma
1: esatto.
0: Tu per esempio sei più da barba sì o barba no?
1: Ah, barba sì, a me piace.
0: È funzionale,
1: sì.
0: Diciamo.
1: Sì, ma a me piace.
0: Okay, okay.
1: Sì. C'è anche Marco che dice: ma quale sexy, è solo pigrizia, un po' come quella per Alvise. Io mi rado ogni mattina senza barba, sembro anche più giovane e molto più ordinato. Quindi c'è chi vuole restare giovane, magari sai anche un'età,
0: certo.
1: E chi invece effettivamente, come il nostro caro Alvise, se si rade è un bambino di 14 anni, ma neanche di 5 anni probabilmente.
0: Ma assolutamente. Poi io faccio una cosa fighissima ogni tanto per cambiare un attimino il mio look: il pizzetto.
2: Mamma mia, io questa cosa non la volevo sentire.
0: Che meraviglia. No, il pizzetto,
1: pizzetto.
0: Guarda,
1: ma sì. No, ma su di te, ma perché so come sei fatto.
0: Ma sai perché? Perché mio papà ai tempi quando lavorava, lui era un poliziotto, adesso è in pensione, lui portava il pizzetto e incuteva
1: da
0: timore.
1: Bravo poliziotto.
0: Da bravo poliziotto.
1: Come tutti i poliziotti.
0: E io cerco di imitarlo ogni tanto.

0: Sì, su Radio Number One stiamo parlando di barba, barba sì, barba no, pizzetto, baffi, insomma tutto quello che riguarda la barba in generale. Al 393-444-0444 vi abbiamo anche chiesto se la barba fa maschio, se la barba fa sexy oppure sarebbe meglio toglierla.
1: Sentiamo i vostri messaggi.
2: La mia idea, allora, la barba un po' sì, un po' no, un po' rasoio elettrico, senza, diciamo, tipo bambino. Però l'anno scorso, il primo novembre, è nato mio piccolino e ho deciso di tenere i baffi fino a quando farà 18 anni il bambino. Quindi quando compierà 18 anni mio figlio, mi taglierà lui i baffi. Li userò come scaldacollo per qualche anno.
0: No, ma scusami, significa che ancora devi stare 18 anni con questi baffoni che ti vanno crescendo. Ma io ti auguro, amico mio, che ti crescano bene, perché se ti crescono per il verso sbagliato è finita 18 com'è? Anni così.
1: Ma pensa tu a Maestro Shifu di Kung Fu Panda, che aveva questi baffi lunghissimi. Ecco, uguale il nostro.
0: Ma guarda, Agnes, tu non hai questi problemi. Se ti raccontassi male come si deve tenere una barba bene,
1: no, no,
0: mamma mia,
1: va bene così.
0: Si perde troppo
1: così
0: tempo.
1: Poi
3: no, no, no, il pizzetto sì, infatti l'ho provato una volta pure io un po' di anni fa a lasciarmelo. Mamma mia, tutti che mi sfottevo, perché mi sta malissimo. A me sta malissimo anche. O se no mi lascio la barba, però non è che mi cresce tantissimo. Però il pizzo mi sta malissimo. E ridevano tutti, mi guardavano e ridevano.
0: È vero, perché poi è la forma del viso che fa la differenza, signori miei.
1: È vero, è vero, è vero. Non è per tutti, insomma, ognuno deve trovare un po' la via giusta per essere belli.
0: Tu secondo me, sì, secondo me ci saresti bene con la barba.
1: Con la barba? Sì. Dai, dai, dai, ci proviamo, dai. Ci proviamo, vediamo cosa esce. Tra poco il traffico.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, è una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: abilità.
1: Buona serata a tutti voi, sentiamo subito quali sono i principali aggiornamenti dalle nostre strade e autostrade.
2: Sulla A21 Torino-Brescia, code lunghe 2 km tra la diramazione dell'A21 Fiorenzuola e Cremona in direzione di Brescia. Poi andiamo avanti e ci spostiamo sull'A4 Venezia-Trieste, dove le code sono a causa di un incidente tra Meolo-Roncade e San Donà di Piave in direzione di Trieste, mentre invece sull'A7 code tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Andiamo adesso sull'A10 Genova-Ventimiglia, dove il traffico è lungo 2 km a causa di lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova, mentre invece su un altro tratto, quello dell'A1, nel tratto per l'appunto Milano-Bologna, c'è stato un incidente tra Piacenza Nord e l'A21 Torino-Brescia in direzione di Bologna. Andiamo adesso sull'A12 Genova-Rosignano, dove le code sono tra Genova Est e l'A7 per l'appunto Milano-Genova in direzione di Genova, e poi ancora segnaliamo un altro incidente, questa volta sull'A8 Milano-Varese tra il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. E poi ancora sulla A10 altro incidente tra la A10 a 6 al chilometro 44 e Celle Ligure in direzione di Genova.
1: Viaggiate sempre con prudenza con noi di Radio Number One.

0: L'uomo in camicia Fulminacci, maledetto me, uomo in camicia, perché lui quando sale sul palco dei suoi concerti è in camicia, giacca e cravatta. Numero
1: esatto,
0: uno.
1: Esatto. Questo nuovo stile di Fulminacci, anche lui col baffetto, tra
0: è
1: l'altro.
0: È vero, anche lui ha il baffetto.
1: Lui c'ha il baffetto. Però lui sta bene, possiamo dire.
0: Sì, lui sta molto bene.
1: Lui c'ha
0: bene.
1: Proprio la faccia da ingegnere, sì. c'ha quella roba lì.
0: L'architetto, sì. È vero. Donne al volante con Accompagnatore con voi, Agnese e Alvise qui su Radio Number One. Fulminacci però ha la scarpa giusta, non ha l'infradito.
1: No, lui c'ha il mocassino, giustamente sì. Va in giro col mocassino nei palazzetti a fare i suoi concerti. No, parliamo di infradito per l'appunto, perché adesso che ci avviciniamo all'estate è anche giusto conoscere quelle che possono essere le regole e le leggi da rispettare nelle nostre spiagge e non soltanto nelle nostre spiagge.
0: Esattamente, perché ci sono alcuni luoghi in Europa specialmente dove le infradito sono bandite. Se nel vostro bagaglio estivo portate spesso, anzi solo, le infradito, cavoli vostri, perché dovete adeguarvi e quindi utilizzare delle vere e proprie scarpe, specialmente in Liguria, nelle Cinque Terre, perché le località hanno messo al bando tutti quei viaggiatori che vogliono percorrere i sentieri escursionistici senza gli indumenti protettivi adeguati.
1: Sì, assolutamente sì, ed è giusto che sia così. Tra l'altro, attenzione, perché tutti quelli che trasgrediscono possono essere multati e pagare sanzioni fino a 2.500 euro, quindi stiamo parlando di sanzioni che sono molto molto pesanti. Poi c'è sempre la solita cosa del vabbè, ma come fanno a fermare tutti quanti se alla fine utilizzano tutti quanti lo stesso tipo di scarpe? Cioè, diventa difficile.
0: Sì, però se succede qualcosa e ci sono rischi inutili per la sicurezza dei turisti, complicando anche il lavoro dei soccorritori, ecco, non solo vi vengono a salvare, meno male, ma poi vi danno la multa.
1: Certo.
0: E poi anche in alcune zone della Spagna succede più o meno la stessa cosa. Inoltre lì è anche vietato indossare le infradito quando si guida, perché impedirebbe al conducente di avere totale controllo sul veicolo.
1: Ma sai che questa cosa forse c'è anche in Italia?
0: In Italia non è esattamente così, nel senso che non c'è una legge specifica che vieta le infradito. Tu potresti guidare appunto con le ciabatte, però se non sei in grado di mantenere il veicolo, allora lì si puoi avere una multa.
1: Sì, e poi oltre la Spagna ci sono anche altri paesi che vietano questa cosa di mettere le infradito, vale a dire la Grecia, dove però le sanzioni possono arrivare a un massimo di 100 euro, quindi molto meno rispetto all'Italia, e poi anche in Francia, dove invece la multa è di 375 euro massimo.
0: Esattamente, quindi sappiatelo, noi vi abbiamo avvisati.
1: In spiaggia con i mocassini.
0: Ah, che ci sta.

0: potenziale che ha questo ragazzo, il potential di Summer, ragazzo d'oro della musica mondiale che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One alle 18.40.
1: E tra pochissimo torna l'appuntamento con la grande canzone e anche qui ne sentiremo una veramente, veramente bella. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
7: Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Robbie Williams con la sua Feel su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni. Era il 2002. Tu eri una bambina nel 2002.
1: Ma tu quanti anni avevi, scusa?
0: Io già avevi i miei 11 anni. Già scusa. Conoscevo tanti aspetti della vita.
2: Allora, scusa.
0: No, comunque mi ricordo perfettamente. No, a parte gli scherzi, mi ricordo perfettamente perché quello era praticamente l'inizio della carriera solista di Robbie Williams. Erano arrivate altre canzoni prima del 2000, Millennium e altre ancora, Angel, ma questa forse è stata una di quelle che ne hanno cambiato forse anche le sorti.
1: Beh, bravo lui, insomma, che con questa Feel ci ha regalato tanti feelings, quindi tante emozioni, tanti sentimenti, tanti ricordi proprio dal passato. Questo è un po' lo scopo della nostra grande canzone qui su Radio Number One. E appunto su queste frequenze noi, donna con accompagnatore al volante, vogliamo farci un bagno nel fiume.
0: Ah sì?
1: Sì, perché beh, si sa, d'estate i fiumi, quelli italiani, specialmente per le persone che vivono lontano dai laghi, lontano dalle montagne, sono anche un po' un modo per rinfrescarsi. Tante persone, magari anche vicino le Alpi oppure nelle campagne, vanno proprio al fiume e lì ci stanno per un pomeriggio perché non ne possono più di questa caldazza.
0: Sì.
1: Ebbene sì, a Londra il Tamigi è diventato balneabile, che è una fantastica notizia. Ma in Italia come siamo messi?
0: In Italia come siamo messi? Non benissimo. C'è uno studio in questo momento sulla riapertura dei navigli che era stato già rilanciato nel 2018 per quel che riguarda chiaramente il comune di Milano, e al momento nei navigli ancora vietato fare il bagno perché la qualità dell'acqua non è per nulla ottimale. Poi c'è il caso del fiume Trebbia nel Piacentino, da anni tra le mete balneari più frequentate del nord, con famiglie turistiche chiaramente, come giustamente detto anche tu Agnese, affollano le sponde per cercare di trovare un pochettino di ristoro. Le acque sono limpide nel Trebbia, quindi almeno questa è una buona notizia, ma la presenza di correnti forti e variabili, diciamo che non permettono di poterlo rendere balneabile, perché ovviamente si potrebbero avere problemi alla salute.
1: Esattamente, stessa cosa per Roma, che dove, come simile a Milano, insomma, il sindaco Roberto Gualtieri aveva annunciato un tavolo tecnico per valutare la balneabilità del Tevere. È tutto in fase di lavorazione, così come a Torino, dove c'è il progetto intitolato Let's Po, bellissimo.
0: Bello.
1: Che punta proprio alla riqualificazione delle rive e del fondale, e anche alla qualità dell'acqua, ovviamente.
0: Chiaramente stiamo parlando di una riqualificazione di tutti i nostri fiumi italiani, ma dobbiamo sempre ricordare qui, quando è loro, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questa cosa di parlare dei fiumi balneabili è della Francia, arriva dalla Francia, perché effettivamente con le Olimpiadi la Senna è ritornata balneabile, e questo ha permesso poi agli altri paesi di poter pensare: ah, ma se effettivamente loro ci sono riusciti, e la Senna non era facilissimo farla tornare balneabile.
1: Parigi non è proprio la cittadina sfigata,
0: esatto,
1: che trovate in mezzo alla Francia, ecco.
0: Esatto, quindi se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo riuscirci noi? Sarebbe bello.
1: Sarebbe molto bello, attenderemo, perché magari qualcosa si muove, qualcosa riesce a cambiare. Speriamo. Arriva Paola Iezzi.

0: Aunt May. Abbiamo detto esattamente come viene pronunciata da buon posti. Che così si chiama. Che ridi?
1: No, no, uguale, identico, proprio identico.
0: Why don't belong to May?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché lui è americano, è statunitense, sì, quindi c'ha la pronuncia un po' così.
1: Un po' strana.
0: Se fosse,
1: ecco,
0: stato londinese, invece.
1: I want to belong to me.
0: Non, sì, sì, c'è qualcosa da,
1: like,
0: correggere.
1: King Charles.
0: I am King Charles.
1: King Charles.
0: Sì, è vero,
1: ok, proseguiremo qui su Radio Number One. Restate con noi, torniamo a parlare in italiano, esatto, che forse ci compete. Restate con noi che abbiamo ancora un'ora insieme.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il